0: soffro.
1: Il povero. Sì, sono povero. Mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più, sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini, eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre, e il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me e altri posti sono saturi e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

0: all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino.

0: saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo, con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Andrew fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Era meglio degli anni 3.

grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza, e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

0: collaborano con uomini e macchine che eseguono gli ordini. Ma l'atto finale del comando è sempre compiuto in solitudine e in uno stato di lucida follia.
1: In questo modo, Steve Jobs ha trasformato l'informatica in un'esperienza totale.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: caos nell'ordine.
1: Ordine nel caos.
0: Radio
1: Cioma.
2: Welcome, welcome, welcome, my lords, ladies and gentlemen. Let me introduce.

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato, sa cosa deve fare. Si rivolti contro Videodrome. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videodrome. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videodrome. Gloria e vita alla nuova carne.
2: We should be talking about death. But maybe it's better we talk about it another time. I don't know what to say. I'm still a little uncertain on this theme. But it is also the basic theme. How can you not consider it? This fake eternity that accompanies us.

0: Ma che vogliono questi?
1: Sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
1: Lo ammetta, gente, andavo un po' forte, ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
3: Mettete allora le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
1: Zitto!
3: Non fare mosse false! Uscite fronte a me! Andiamo! Fronte a me!
1: E in ginocchio!
3: Pancia a terra!
2: Ecco.
1: Allargate le braccia! Helm in alto!
3: La faccia dall'altra parte!
1: Via di alto!
4: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
3: Ah. Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

Credi che non ti capisca? Tu insegui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te, è vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? A piacere.

Oggi su Radio C Roma, BT Italiano colazione. Un viaggio indietro nel tempo, tra le chitarre e i capelli lunghi dei primi ribelli della musica italiana. E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi?

protesto fermamente contro chi protesta sempre contro tutta quella gente che non ha più

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, c'è cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo? E non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco. L'avete riconosciuto, è l'ultima...

0: Tu il libero arbitrio, rispondo io, sì.
1: È un grande consulente di strategia militare americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
0: Una minchia, ok? E ringrazio che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
1: ecco,
0: dalle balle,
1: che ringrazio, signore. Ecco, buonasera Lutbach.
0: Buonasera.
1: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
0: No, queste persone non sono legittimate.
1: Non sono legittimate.
0: Esiste il reato d'opinione?
1: No.
0: Perché? Da quando è emesso il maggioritario, le opinioni legittime sono due.
1: Sono due.
0: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
1: Esatto.
0: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
1: Non ci si capisce
0: più. Io non ti riconosco.
1: Certo.
0: Tu non è che puoi dire le tue idee,
1: certo.
0: Se le tue idee non sono state elette,
1: e chi
0: se
1: sei?
0: Tu
1: certo.
0: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato.
1: Devi votarti,
0: e non
1: certo.
0: Hai vinto
1: certo.
0: Le elezioni.
1: Esatto.
0: Ti stai zitto, questa è la lezione della democrazia.

l'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere. Ma...

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 14 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 75%.

0: siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
1: Continua, fratello!
0: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortland Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio ad ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 41 minuti.
1: Questa è Radio Ciroma. Radio Ciroma, rumori nell'etere.

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: bentrovati, diciamo bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene comunque. Sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma adesso.
1: Proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire.
0: Per smettere di mangiare.
1: Per smettere di dimagrire.
2: Chiamateci se volete smettere di dimagrire. 0984 28 250.
1: E vi diremo come
2: 45 68 01. Sì, diremo perché? Di più del come. E poi www.ciroma.org.
1: Le coordinate.
2: Sì, le coordinate con 3, 4.

0: Professor, tra l'altro, voi sapete un'altra cosa? Sapete quanto costa un gran bico vain?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
1: Sapete,
0: 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io.
2: Colonnè, ride si venera a chi dire mia moglie. Colonnè, mia moglie.
0: No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
1: Hai capito che voglio dire?
0: Professor, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, tieni capillo biondo, con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze tante, volesse ci girassi giù da poter, due punti, ne, strunze.
1: A me?
0: Non signore, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un grammo di cocaina o quando fai un abbonamento completo a tua Natascia.

0: erano i dischi su Radio Cirom.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: about the string.
1: Well, I done had to

0: prova con questa spada.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. Io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io sono.
0: Giusto? Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No. Oh sì, oh sì. Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
0: Ma lei ci è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figo. Come dice lei, amico, assolutamente. Lei è il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, ovvio che sono qui, tipo, ma...
3: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, così.
4: Pensa di avere una qualche debolezza?
2: Oh, sì, perché sono un po' perfezionista. In effetti, sì, vedete, per me una cosa deve essere il massimo o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, ehi, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
0: Grazie, signor Murphy. Le faremo sentire.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

Radio G Roma, diciamo, è l'Haustorgan radiofonico del centro storico, quindi potete dire una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

0: la porta!
1: Au! Strappi la porta! Non posso stare a Anna!
0: Sei stato tu a fargli questo!
1: Ma che fai?
0: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Ma ci dico davvero sul serio!
1: Stoppa!
0: Se non apri questa porta, in questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
1: Basta, Anna!
2: Si può giocare a Clipper, si ascolta musica, si possono comprare accessori vari per confezionare spinelli e fumare. Confezionare spinelli e fumare. Confezionare spinelli e fumare. E fumare. Confezionare spinelli e fumare.

0: cielo.
1: Al cielo.
0: È un buon cilotto, scusa di bella quanto abuso, zero pane per l'uso. Non ho dovuto succarmi neanche le istruzioni, ho solo allenato i polmoni, chillando con gli amici buoni. In questo caso mi

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master VIP, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master VIP oppure se
1: sei un poveraccio.
0: Master VIP,

0: questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

collaboravi. Mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la

scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

Secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i parchetti e bottiglioni, mi dico, ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia, sì. Forse, anzi no, sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la Rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta.

testa di gallina, cocodè sei sibillina, sai di luna che si affetta mentre il limo della sabbia che si umetta, sbavo ma senza

Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.

bestia. Sarò morto se sarai mia. Sono una bestia. Sarò morto se sarai mia. Sono una bestia. E sarò morto se sarai mia. Sono una bestia. Ero quasi meglio morto. You think you can do this to me?

lo so che cazzo mi prende. Come mai voglio solo quella? Infatti di cosa rende? Per quel che manca una ribottella. Non esisti più la mia bella. Sono una bestia. E sarò morto se sarai mia. Sono una bestia. E sarò morto se sarai mia. Sono una bestia. E sarò morto se sarai mia. Sono una bestia. Ero quasi meglio morto.

i Massicci sintonizzati su Radio Ciroma, su Sound System in Buseguano. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System, da Nando Popo.

0: Satura.
1: Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dei stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.

0: insured you place in Purdy, Purdy?
1: Wow, thank you, neighbor.
2: Look at that, Scott. Can you even believe it?
3: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.
4: Radio Ciroma
5: 105.7.
4: Rumore
5: nell'etere cittadino.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

my quality. I said I am that I am, I am, I am, I am.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Quindi,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
0: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un whisky maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
1: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iannaccio. La patente, per favore.
0: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
2: Col fischio.
1: No!
2: Col caschio.
1: Nemmeno!
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più! No.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Non ho fatto nulla.
3: Sì, Radio Ciro, ma c'è.

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata,
7: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

prendermi tutto, se tocca a me riprendermi tutto, se tocca a me.

In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita! E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere!

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

0: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
1: Anagoli, da che? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

bella Calabria People, e tu sai che sembri sopra un beat, anzi vicino un beat, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
1: Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.

0: les gens qui savent, les gens qui se battent, et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Il y a les gens violents, il y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis il y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde.
1: E buonasera cari amici ciromisti, ribenvenuti al Cantico degli Schiantos. Qui abbiamo uno schianto, ospite di questa trasmissione, Manuel, benvenuto al Cantico degli Schiantos.
2: Salve a tutti e salve amici di Radio Ciroma.
1: Ragazzi, oggi parleremo di uno sport che ci piace a tutti, che è il calcio, che è una passione che muove tante, tante persone. Lo faremo da un punto di vista sportivo, da un punto di vista anche sociale, se si vuole. Parleremo di calcio con riferimento a Bruxelles, come si vive il calcio a Bruxelles, qual è anche il livello del calcio a Bruxelles. In Calabria abbiamo anche visto il calcio in altri posti.
2: Madeira,
1: questa
2: calcio
1: piccola,
2: sulle isole,
1: calcio nelle isole, questa piccola isola dell'Atlantico dove ci sono due squadre di Serie A portoghese,
2: da poco di Serie A.
1: E poi c'è il calcio argentino, dove si va con la banda musicale allo stadio.
2: Che il calcio argentino è una festa, è un concerto.
1: E poi c'è il calcio boliviano, o diciamo andino.
2: E quello è tutto un altro sport.
1: E ragazzi, ci vediamo fra poco, ci sentiamo fra poco. Radio Ciroma.

0: E questo era Lee Scratch Perry con Mouse on Mars. Brock Carey, bella canzone qui a Radio C Roma. Parlavamo di calcio, ma il nostro schianto, nel cantico degli schianti, il nostro schianto Manuel sta bevendo un mate. Che cos'è questo mate?
1: Beh, innanzitutto voglio dire al pubblico che non è casuale il fatto che tu menzioni il mate mentre programmiamo di toccare temi calcistici, perché le

0: due cose vanno molto d'accordo. Il mate sostanzialmente cos'è? È un'infusione di un tè che nasce nella triplice frontiera tra Paraguay, Brasile e Argentina, un tè di tradizione indigena, infatti lo bevono gli indigeni in quelle che sono delle zucche secche. Mentre oggi, come se voi seguite il calcio vedete, molti calciatori, anche non argentini, bevono il mate grazie ai suoi benefici e si basa sempre su questa zucca ricoperta di pelle dove si mette molto mate e a poco si riempie l'acqua col termos e la si beve. E niente, ha molti benefici, è un energizzante, però fa molto bene perché ha antiossidanti, ferro, varie vitamine e soprattutto un rilascio graduale dell'energia. Infatti molti, tra cui io stesso, lo preferisco al caffè.
1: E quindi tu bevi quando bevi sto mate però in giro a Cosenza ti guardano le persone?
0: Sì, però devo dire che io ho bevuto mate, ormai sono 2 anni, in molti posti e a Cosenza secondo me molti iniziano a conoscerlo, dato che comunque ci sono molti argentini a Cosenza.
1: Ok, però in giro per... non lo so, quando vai in giro un po' ti guardano, no?
0: Sì, sicuramente c'è okay. Gente che è curiosa.
1: E sto mate se lo portano un po' allo stadio i tifosi?
0: Allora, il mate se lo portano sia i tifosi che i giocatori, però c'è da fare una distinzione importante. I due paesi in cui questo accade è Uruguay e Argentina. Nonostante ciò, i giocatori lo usano praticamente tutti gli uruguayani e tutti gli argentini. E soprattutto, per quanto riguarda i giocatori... cosa che mi fa ridere perché sfottono molto gli argentini per questo, tutti utilizzano la yerba, ovvero l'infusione uruguayana, perché è più forte, dà più energia, quindi gli atleti lo preferiscono, tra cui Messi beve un mate di marca uruguaya che però viene coltivato in Brasile, quindi lo sfottano i brasiliani, gli uruguayani sfottano gli argentini. Però niente, mentre gli atleti lo consumano tutti, i tifosi diciamo che si beve molto più in Uruguay. Io sono andato a vedere Montevideo Wanderers Peñarol e lì lo portavano tutti allo stadio. E in Argentina questo non accade, uno perché in Uruguay è più cultura bere mate, cioè infatti quando per strada in Argentina si vedono quelli che hanno tutto l'outfit del mate, la borsa del mate, si dicono l'uruguayo, che in Uruguay ho visto cose veramente, contadini nei trattori portarsi il mate in macchina, nei trasporti pubblici. In Argentina non si ha questo livello. Però poi oltretutto c'è da pensare nello stadio, no? Portarsi un mate, la bombiccia, l'acqua bollente, il termos è un po', cioè in Europa sarebbe anche impensabile, ti fermano subito ai controlli. Sì. Inoltre in Argentina con le tifoserie scatenate da pazzi, se ti porti il mate ti si rompe.
1: Sì, ci sono delle curve in Argentina che non ci sono in Uruguay, dei gruppi organizzati di tifosi, no?
0: Sì, diciamo che secondo me bersi pure il mate nelle curve di Peñarol o Nacional di Montevideo, le due squadre più famose di Montevideo, anche lì secondo me fanno una brutta fine il mate. Però insomma, il tifo argentino è unico secondo me.
1: E anche il tifo, in realtà il tifo scozzese, ho visto i Celtics che hanno vinto questo nuovo campionato per l'ennesima volta, il campionato scozzese all'ultima giornata contro gli Hearts di Edimburgo, possiamo dirlo? I Celtics che si rifanno alla tradizione irlandese, come irlandesi sono i Knick Up. Dall'ultimo album ascoltiamo Fenian.

0: E questi sono i Nick Up da Belfast. Belfast che è una città dove c'è un bel conflitto e dal conflitto nascono anche molte produzioni artistiche. E come questa dei Nick Up, tu ami bene il conflitto, Manuel, no? Ti piacciono le situazioni di conflitto? Sei uno schianto del conflitto.
1: Come sei burlone.
0: Come sono burlone. Però tu a Belfast ci sei stato, l'hai avuto la sensazione del conflitto?
1: Allora, io ci sono stato con un viaggio scolastico. Uh-huh. Non è che sia stato in periferie, però comunque si vedeva molto, a differenza per esempio di Dublino, o diciamo di Edimburgo, che sono un po' le realtà che conosco del Regno Unito e dell'Irlanda. Ho visto veramente la sera molto, molti tossici, devo dire, molti...
0: A Belfast?
1: Sì.
0: Ai ai ai.
1: Però il Nord Irlanda veramente è bello.
0: Ok, adesso continuiamo a parlare del tifo, di come andare allo stadio in Argentina. Ecco, parlavamo di questo, abbiamo detto in Argentina è difficile andare col mate, però io ho visto in Argentina che vanno allo stadio con i bambini, alcuni li benedicono allo stadio.
1: I posteros. Allora, piccolo disclaimer, io tifo Boca in Argentina e ho avuto la fortuna di andare a vedere una partita alla Bombonera, che è difficile. E lì mi ha impressionato. Allora, per chi conosce la Bombonera, nelle curve ci sono ste reti altissime che sono attaccate al campo, e a volte ci sono i bambini che praticamente quello che fanno per vedere la partita più in alto, si legano le felpe alla ringhiera e poi stanno seduti lì sospesi in aria, mentre ci sono dei papà che portano i proprio neonati e li benedicono alla Bombonera. Qualcosa di irreale, anche perché lì c'è la densità di persone che c'è in quella curva impressionante. In inverno stanno con la maglietta perché tanta delle persone che ci sono fa caldo.
0: Nel loro inverno, che sarebbe la nostra estate.
1: Sì.
0: Quindi adesso c'è il campionato in Argentina, no?
1: Sì.
0: C'è pure la Coppa Libertadores.
1: Ai gironi sono ancora.
0: Che vincono sempre i brasiliani perché sono quelli che hanno più soldi ormai.
1: Sì, diciamo che storicamente non è stato così. Infatti la squadra che ne ha vinte di più è Independiente, e poi c'è il Boca, e poi c'è il Peñarol. Quindi siamo sempre in quella realtà tra la provincia di Buenos Aires e Uruguay. Però ovviamente adesso il campionato brasiliano, a mio parere, è il quinto migliore al mondo, estremamente competitivo, hanno molti molti più soldi.
0: Però il campionato brasiliano si sta un po' taccerizzando, cioè la Thatcher era quella che ha un po' eliminato il fenomeno degli hooligans in Inghilterra, però si è persa anche un po' la partita

0: partecipazione popolare in Inghilterra, e quindi ormai se vuoi andare, se vai a vedere una partita in Inghilterra vedi soprattutto facce pulite, diciamo così, non vedi gli sdentati, quelli. In Brasile sta succedendo una cosa simile?
1: Sì, assolutamente sì, basta aprire la televisione e vederlo per rendersi conto. E io sono stato a vedere l'addio di Adriano, il fenomeno al calcio, e un po' nello stadio è vero che si respira questo clima, nonostante sia ancora, secondo me, tiene ancora un po' di tradizione il calcio brasiliano, però si vede soprattutto la differenza tra chi entra nello stadio e chi resta fuori, quindi i venditori di magliette, qualche altro tifoso che non può entrare, si nota questa cosa, sì.
0: Ragazzi, vi ricordo che siete sintonizzati su Radio C Roma. Ieri il Catanzaro ha vinto 3-0 col Palermo e noi siamo stati eliminati 5-1 in casa dal Casarano.
1: Guarda, datemi del pazzo, odiatemi, ditemi quello che volete, ma io sono praticamente contento, perché tutto questo mette ancora più pressione su Guarascio, sul male operato di Guarascio.
0: Non lo so se quello sente la pressione, però magari sia così. Adesso ascoltiamo un pezzo dei Mad, Mad, Mad, tre volte pazzi con la Spin Wave.

0: ricordo che siete sintonizzati su Radio Ciroma. Allora, stiamo parlando di del fenomeno calcio dello sport, quindi principale anche dell'America Latina. Allora, sta America Latina qua che c'ha una passione smisurata per il calcio, non è un po' come anche lì, come un panis et circensis, che questa passione per il calcio un po' gli fa dimenticare un po' i problemi e quindi tiene buone un po' le persone? Non so se ti sei mai posto questo problema.
1: Ma io credo che non, cioè, sia e non sia così, nel senso che sicuramente, cioè, il calcio nasce per questo, per semplicemente farci vivere la vita, non tanto per dimenticare ma per vivere qualcosa. E poi è vero che quando si è in un campo di calcio spesso ci si scorda di tutti i problemi, non ci sono classi sociali, etnie, siamo tutti gli stessi su un campo da calcio, e questa è forse la cosa più bella. E nonostante ciò, credo che in America Latina, cioè in molte realtà, tra cui l'Argentina, è più una cosa bottom up, nel senso che non è tanto un'imposizione, un progetto per cercare di far scordare le persone al calcio, no, sono proprio le persone che creano tutto l'ambiente calcio. Per esempio, se si va alla Boca, si va a vedere una partita, ma anche in una giornata normale, si respira il club Boca Junior, e non è il club che ha fatto investimenti, che ha creato cose nel quartiere, viene tutto spontaneo dai tifosi.
0: Ok, quindi non è come qui dove qua praticamente in Europa ormai ti incollano davanti alla televisione perché c'è la partita il lunedì, il martedì, il mercoledì.
1: Quello è come hai detto tu,
0: cioè, è un tempo di vita perso. A Buenos Aires però ci sono, quindi stai dicendo, questa passione che un po' nasce dal basso, questa passione popolare dove si vive anche per il club e in funzione del club, però a Buenos Aires ci sono tantissimi club.
1: È la città con più squadre professioniste al mondo.
0: Wow.
1: Sì.
0: Pure Londra, non scherza, però, se non sbaglio.
1: Londra credo sia terza.
0: Ah.
1: O seconda, se la contende con Montevideo.
0: Ah, vabbè, Montevideo.
1: Però Montevideo c'ha molti meno abitanti, 1,5 milioni.
0: Ok. Infatti è un miracolo che un piccolo paese come l'Uruguay riesca sempre a essere competitivo. 3 milioni di persone.
1: C'ha meno abitanti della Sicilia, c'ha due mondiali, e, se non sbaglio, 14 Coppe America. Qualcosa di folle, ed è sempre competitivo. Anche oggigiorno non esprime il miglior calcio, la Boca che non l'ha mai espresso. Ha sempre fatto un po' di calcio difensivo, però comunque non ha avuto grandissimi risultati negli ultimi anni, ma ha sempre avuto squadroni, insomma.
0: A proposito di questo, il calcio invece in Italia, che non viene poi l'Italia che non si qualifica da 3 mondiali, quando non si è qualificata l'ultima volta, un mister che tu hai avuto, che è il mister della Soccer Montalto, mister Bria, ha pubblicato un post sui social molto molto interessante, ce ne vuoi parlare?
1: Sì, allora Mister Bria l'ho avuto al CUS, bravissimo allenatore sia dal punto di vista tecnico che umano. Credo che ciò che lo rende, diciamo, diverso dagli altri allenatori sia la passione che ci mette. Veramente non ha mai saltato un allenamento in tutta la stagione, anche nei momenti più difficili, anche veniva con la febbre. E oltre a questo riusciva anche ad avere rapporti individuali con i giocatori, chiedeva sempre come stavano, si interessava anche un po' alla loro vita privata. È veramente, è stato bello averlo, insomma. E credo che comunque al CUS, questa è una cosa che penso, gli sia un po' rimasto l'amaro in bocca, perché per quanto effettivamente poi si sia adattato alla squadra, alla categoria, abbiamo avuto anche dei buoni risultati alla fine dell'anno, siamo riusciti a salvarci e comunque si sentiva che la squadra c'era. Quindi questo è un qualcosa per cui ha avuto successo, ha avuto il rammarico di non voler esprimere il calcio che si era progettato di voler esprimere a inizio anno. Ecco, credo che la Soccer Montalto, grazie anche a un'ottima società, ha avuto i mezzi per farlo, e infatti hanno stravinto il campionato, hanno vinto la Coppa Calabria. E niente, per quanto riguarda la non qualificazione
0: dell'Italia
1: ha scritto un bel post, sostanzialmente
0: il mister Bria ha scritto un bel post, sì,
1: e spiegando che è il riflesso di quello che è successo all'Italia ai mondiali, è il riflesso di ciò che accade nella società italiana ogni giorno, un'Italia che si culla nel suo passato, nei suoi campioni e che si lamenta e che non va avanti. Infatti c'è un detto interessante che è che siamo, noi italiani siamo rivoluzionari a parole ma conservatori nei fatti.
0: E io direi anche non meritocratici, no? Se uno va a vedere tutto quello che succede nei settori giovanili delle squadre dalla Lega Pro in su, non so quanta
1: anche dalla Lega Pro in giù,
0: non so quanta meritocrazia ci sia in questo, perché poi appunto il calcio è un po' il riflesso, come dice Mr. Bria, della società italiana. E noi adesso ci becchiamo questi Get Down Services con The Radiator, la canzone.

0: personality came through.
1: Voilà. Vi ricordo che siete su Radio Ciroma. Allora Manuel, qui dobbiamo parlare un po' di calcio. Il calcio veramente quello della periferia è quello dove che si gioca nei posti più impossibili, e penso per esempio alle Ande, no? In quei posti là come si fa a giocare a calcio? Tu ci sei stato, spiegaci un po'.
2: Allora, io ho visto vari campi da calcio soprattutto al nord dell'Argentina, perché sono stato in molti paesi nella provincia di Jujuy, che confina con la Bolivia, e anche qualche campo in Bolivia proprio. E quindi parlerò un po' più del calcio nord argentino, che è totalmente diverso dal calcio

0: di Portegno, di Buenos Aires. E lì è impressionante. Cioè, ogni paesino c'ha una squadra di calcio.
1: Campo pieno di pietre.
0: Dipende, però sono sicuramente tutti di terra battuta.
1: Uh-huh.
0: E ci sono, in base anche alla geografia, all'altitudine, allo stile proprio geografico, geologico del paese, ci sono campi da calcio diversi. Per esempio, sono stato in un paesino che si chiama Purnamarca, che è costruito sotto una montagna di 7 colori diversi, e il campo era roccioso, rosso, impressionante. E mentre sono stato in un altro paesino, tipo Tilcara, il campo c'era proprio pietre, ma allora, so che in Calabria non è che abbiamo i migliori campi, ma pietre intendo 10-15 centimetri di pietre, proprio centimetri quadrati. Quindi è impressionante. Però lì è proprio uno sport diverso, perché dato che si gioca a altitudini alte, anche la palla va a velocità diverse. Tirano da centrocampo, anche perché è difficile costruire. La palla va velocissima perché c'è meno forza di gravità, e quindi è divertente perché è sempre crossano sempre, ti calciano sempre, è proprio uno sport diverso.
1: E c'era gente del villaggio che andava a sostenere la propria squadra, come è la partecipazione?
0: Sì, sempre, perché lì ovviamente la comunità è molto forte, e quindi c'è tutta questa partecipazione comunitaria del paese, insomma.
1: Però no, non hai visto schiaffoni come capita in seconda categoria da noi, dove l'arbitro è continuamente sotto pressione?
0: No, ma c'è da dire anche che comunque le popolazioni andine sono più tranquille, non sono
1: tranquille
0: esauriti
1: come noi dalle nostre parti. Vabbè, quindi hai visto sto calcio. Però gli arbitri che erano? Erano arbitri della Federazione Argentina, che mandati lì in Nord America? Come funzionava? O erano arbitri?
0: Ah, fa sempre parte dell'AFA, cioè del calcio argentino. Però non è che venivano da Buenos Aires per arbitrare. Ah, sì. Poi sicuramente partite di divisioni più alte sì, però parliamo di paesini, quindi erano arbitri locali, insomma.
1: Ok, quindi erano arbitri federali, diciamo.
0: Sì.
1: Ok. Un altro calcio che è impossibile, però lo vediamo, è quello di Madeira. Madeira è una città, è un'isola praticamente ripidissima, eppure ci sono due squadre di calcio di Serie A portoghese.
0: Noi siamo stati a Madeira poco tempo fa. La prima cosa che mi sono detto: ma come cazzo, tagliate questo pezzo, come è possibile che uno dei giocatori più forti della storia,
1: Cristiano Ronaldo,
0: venga da lì? Perché c'è la pianura lì, è utopia, non esiste. E Ronaldo ha fatto le giovani al Nacional de Madeira, che è questa squadra che spesso ha giocato la Serie A portoghese, e due volte è riuscita ad andare in Europa League, e in cui Ronaldo ha fatto le giovanili prima di passare allo Sporting.
1: Sì, cioè, soprattutto i bambini. Come fanno a giocare? Hai visto bambini giocare per strada lì?
0: No, e come fanno?
1: È ripidissima Madeira, sì, tutta sì. Madeira è ripidissima.
0: C'è da dire che però ci sono, ho visto vari campi da calcio, anche con spesso buone strutture sintetiche.
1: Ah. Ok. Ed è da visitare questa isola, la raccomandi?
0: È spettacolare. Allora, c'è la costa sud dell'isola, che è riparata perché il vento viene da nord, quindi sembra un clima mediterraneo tutto l'anno, e anche non sembra stare nell'oceano. Poi il lato nord è proprio l'Atlantico, pietre enormi che si erigono sul mare, vento. E poi c'è nella costa est, c'è questo Ponta di San Lorenzo, che è spettacolare, dove si può fare trekking, e diciamo sono non so come spiegare, tipo una specie di arcipelago, però collegato.
1: Una penisola nell'isola.
0: E poi l'entroterra è estremamente diverso, si arriva fino a 2000 metri, e quindi ci sono 5 diversi microclimi a Madeira, si trovano pini, poi si trovano alberi di banana, è uno spettacolo.
1: Nebbia, pioggia, nebbia tropicale, e poi ripeto, tanta pioggia, e infatti quando vanno a giocare dal Portogallo continentale lì trovano i campi bagnatissimi.

0: Siete su Radio AC Roma. Allora, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato pure di Brasile, abbiamo detto sto Brasile, il calcio del Brasile si sta un po' inglesizzando. In che senso? Nel senso che stanno aumentando tantissimo i prezzi dei biglietti e quindi si restringe l'accesso allo stadio alla classe più povera, diciamo, della popolazione brasiliana. In Brasile c'è è uno dei paesi più ricchi, se vogliamo, dove ci sono più ricchi di tutta l'America Latina, ma è anche il paese con più disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, della ricchezza, anche con un tasso di povertà molto, molto elevato. E questo penso che tu a Rio lo abbia visto nei tuoi viaggi.
1: L'ho visto a Rio, l'ho visto anche tra la differenza tra Rio e il sud del Brasile. Vorrei andare a vedere il nord-est e anche un po' l'entroterra, magari amazzonico, perché comunque Brasile è grande quanto l'Europa, cioè dire che io sono stato a Rio, Florianopolis e Curitiba, non sono comunque stato in Brasile, perché il Brasile è troppo grande, poi c'ha 220 milioni di abitanti.
0: È complesso.
1: È un paese, è un continente, letteralmente, ma anche a livello, diciamo, come dire, anche un po' di origine etnica. Stiamo parlando di un paese che, se vai a Rio Grande do Sul, Santa Caterina, c'hanno molta origine tedesca, veneta,
0: polacca.
1: Vai nel nord-est, hanno origine sono afrodiscendenti.
0: E anche c'erano anche quelli dell'esercito di origine portoghese o a volte di origine italiana, che detenevano anche vari pezzi di proprietà terriera proprio al nord-est e anche nella foresta amazzonica, purtroppo.
1: Sì. E poi nella foresta amazzonica ci sono le comunità indigene, quindi un paese

0: molto complesso, bellissimo però, sia perché è diverso, sia perché comunque i brasiliani sono tra le persone più estroverse, più spontanee, e lo si vede da come balla, da come parlano, non hanno vergogna in generale. E questo è uno, secondo me, uno dei motivi per cui molti si innamorano del Brasile o dei brasiliani. Poi però c'è da fare considerazioni importanti, perché comunque a parer mio non c'ha nessun tipo di senso una città bellissima e spettacolare come Rio, in cui però trovi dei quartieri privati con delle guardie, dei muri e delle case a quattro piani, in cui ci sono ancora le cameriere afrodiscendenti che lavorano in queste case di milionari, e poi vai verso il Moho, quindi la zona un po' più nord, verso le montagne, e trovi favelas, ma favelas non quelle della zona sud ancora, per esempio Rocinha, sono ancora vivibili, però ci sono favelas della zona nord, quindi verso dove c'è l'aeroporto o l'università federale. Che impressionante la situazione, veramente tosta tosta, ci mettono ancora le bacinelle per raccimolare l'acqua, cavi elettrici gestiti dai narcos, forte segregazione, e quindi è un po' problematico, anche perché per tutti, nel senso, una situazione così è una situazione esplosiva, infatti Rio è una delle città più pericolose al mondo.
1: Quindi fammi capire, ci sono addirittura quartieri privati, cioè dove per accedere al quartiere, non il palazzo privato dove c'è la guardia, ma il quartiere, stai dicendo?
0: Sì, ci sono proprio mura, c'è l'identificazione facciale, parli con la guardia, entri, è impressionante.
1: E in Argentina pure?
0: In Argentina pure, però sono di meno e soprattutto sono in zone più periferiche, nel senso, per esempio a Buenos Aires Capitale ce ne sono pochissimi. Bisogna più andare nelle zone periferiche e lì si trovano questi quartieri, insomma. Però in Argentina è un po' diverso, perché c'è anche qualcuno della classe media che va a vivere in questi quartieri, mentre a Rio sono principalmente classe alta.
1: Ma per capire, sì. Cioè, tu c'hai il quartiere chiuso
0: c'hai...
1: per accedere ti devono fare il riconoscimento facciale.
0: Sì.
1: E nel quartiere c'hai pure il negozio.
0: C'hai il negozio, c'hai le strutture per fare sport. Sì, un po' una vita parallela, insomma.
1: Io sono stato in Brasile molto prima di te, quindi ho dei ricordi un po' più vaghi. Però la cosa che mi ricordo è che c'erano delle guardie, due guardie col mitra all'entrata di un asilo di bambini. Quindi i genitori portavano i loro bambini in questo asilo, che era protetta da due guardie col mitra.
0: Sì, purtroppo, cioè, con molte persone con cui parli che magari stanno in questi quartieri privati, la ragione principale che ti dicono è la sicurezza. Però secondo me questa cosa non si risolve creando altri muri, ma migliorando un po' la distribuzione della ricchezza, anche perché penso sia una vita un po' limitata, superficiale, vivere tra quattro mura.
1: Sì, stiamo descrivendo un po' quello che abbiamo visto, che è abbastanza impressionante, no?
0: Sì, insomma, è un po' brutto questo, sì.
1: Vabbè, è un incubo, come l'incubo di Subsonica e di Willy Peyote.

0: L'incubo di quando non riesci a decidere. Questa già, non so se per te è facile riuscire a decidere. No, questo è un incubo, allora, non riuscire a decidere è veramente un incubo. Stai facendo qualcosa per migliorare questo tuo limite, cioè per migliorare la decisione?
1: Accettare il fatto che non esistono decisioni giuste o sbagliate e che comunque anche sembra una banalità, però credere che tutto avviene per una ragione, quindi anche se si prende una lezione, una decisione sbagliata che comunque porterà i suoi frutti nel lungo termine, ovvero che mi imparerà qualcosa,
0: Ti
1: mi insegnerà
0: insegnerà.
1: qualcosa. E anche credo che una pratica che faccio, che la meditazione, pare che aiuti anche a questo, insomma.
0: Secondo te è importante prendere una decisione giusta o prendere comunque una decisione?
1: Prendere una decisione.
0: Ok, quindi già interessante. Allora, è una. Avendo parlato del Brasile, ho visto che ci sono varie possibilità di fare servizio civile un po' in Africa, nell'America Latina, quindi nelle comunità, anche servizio civile ormai in Italia, perché anche in Italia ci sono situazioni sociali molto, molto difficili. Tu sei interessato un po' al servizio civile, perché, ecco?
1: Sì, allora io credo che sia una strada interessante perché sostanzialmente, a parte che è proprio un'istituzione, il servizio civile, infatti viene dal 1972 con gli obiettori di coscienza, di cui
0: Uno ero io.
1: uno eri tu, è sostanzialmente molto interessante perché è un anno dedicato alla comunità e alla collettività. Cosa che non è assolutamente banale, perché oggigiorno siamo persi nei nostri pensieri individuali, nel dover essere magari formati per fare un'attività lavorativa o lavorare. Ci scordiamo che però siamo parte di un qualcosa di più grande che noi stessi, siamo parte di una collettività. E credo che mettersi a disposizione degli altri è importante anche per noi stessi, perché comunque ci dà molto anche entrare a contatto con gli altri, aiutare gli altri, quindi uscire anche un po' dal proprio orticello, ecco.
0: E in Italia, non so se lo sai, non so se mi parli, in Italia sai più o meno che tipo di servizio civile si può fare?
1: C'è di tutto, puoi farlo al comune, puoi farlo con aiuto degli anziani, con l'aiuto ai bambini all'asilo,
0: Ah, beh,
1: anche
0: come ai miei tempi,
1: sì. Sono 60.000 posti in Italia, l'anno scorso ci sono stati 120.000 iscrizioni,
0: quindi.
1: sì, uno su due sono stati presi, ovviamente. E mentre di posti disponibili per il servizio civile all'estero sono 2.000.
0: Ok. E all'estero dov'è che si può fare servizio
1: Ah,
0: civile?
1: c'è veramente dappertutto.
0: Se, con le ONG italiane stiamo dicendo sempre,
1: Sì, però ce ne sono veramente in tutto il mondo, soprattutto Africa, America Latina, perché
0: no?
1: comunque ci sono enti diversi che collaborano con il servizio civile, ecco. E poi volevo aggiungere che comunque il servizio civile è molto interessante anche a livello, diciamo, come suo obiettivo interno, perché si basa sul ripudio e sul negare che per difendere la propria patria bisogna difendere il confine e usare le armi, ma per difendere la propria patria c'è bisogno di garantire tutti quelli che sono i diritti sociali, come per esempio l'accesso alle scuole, all'educazione, alla salute, a una vita dignitosa. Il servizio civile all'estero espande questo ragionamento dicendo che per difendere anche la propria patria c'è bisogno che queste situazioni siano applicate in tutto il mondo, perché in un mondo in cui questi servizi, cioè i bisogni sociali vengono effettivamente forniti, è anche un mondo più sicuro. Parlavamo prima del Brasile. Ma in Brasile perché ci sono i conflitti? Per la disuguaglianza, ma è lo stesso motivo
0: E per la povertà,
1: che per
0: cioè
1: la povertà.
0: per una
1: Sì.
0: disuguaglianza pure
1: Alta,
0: con
1: però sì,
0: sì.
1: ovviamente se hai meno povertà ci saranno meno conflitti. Ma è la stessa storia di tutto il tema di migranti in Italia. E un mio professore diceva: è vero che gli immigranti tendono a commettere più criminalità? Sì, ma attenzione, non è per l'etnia che influisce sulla criminalità, è lo stato sociale. Perché? Perché se poi si prendono gli stessi italiani che hanno lo stesso magari ISEE di questi migranti, sono gli italiani a essere più violenti. E quindi quello che spiega la criminalità, insomma, è lo status sociale, è la condizione socio-economica. E quindi secondo me è molto molto interessante proprio la norma istituzionale e la mission del servizio civile.
0: Io ho dubbi su una cosa, te lo dico. Quando tu dici che il servizio civile si basa sull'idea che si possa difendere la patria, soprattutto io sono obiettore di coscienza, quindi parlo da obiettore di coscienza, si possa difendere la patria soprattutto difendendo i diritti, no? Diritti sociali, civili, politici, quindi difendendo la democrazia, e quindi su quello, sul principio sono d'accordo. Però se io fossi stato un tedesco, cioè un italiano ai tempi della seconda guerra mondiale, probabilmente mi auguro sarei stato un partigiano, cioè avrei magari imbracciato le armi, avrei difeso il mio territorio anche con le armi. In quel caso non sarei stato probabilmente obiettore di coscienza.
1: Sono totalmente d'accordo. Secondo me prendere in considerazione il contesto è molto importante. Non a caso gli obiettori di coscienza nascono nel 72, dove già c'era un periodo di stabilizzazione. Cioè non ha senso fare una corsa agli armamenti, secondo me è una situazione stabile, quello sì, però ovviamente in un momento in cui la tua libertà viene minacciata e anche la democrazia stessa, lì bisogna difenderla con le unghie e con i denti.
0: Bisogna difenderla anche all'interno, no? Sì, la difendiamo. Bissap du Poème è qualcuno che forse magari già conosci, che è roba da giovani, te la faccio sentire.

0: E con questo pezzo di inno Casablanca, cari amici, finisce il cantico degli Schiantos. Vi salutiamo, ci rivediamo il prossimo, ci risentiamo il prossimo, anzi spero che voi ci ascoltiate il prossimo lunedì.
1: Un saluto a tutti, bevete mate e andate a vedere partite in Argentina.
0: Chiudiamo con un bel pezzo di un rap palestinese, Damn Emta Niachzach Yaman.

certo, generalmente la carta prevale sul sasso avvolgendolo. Ma a parte questo, il fatto che la vita non abbia un significato è una ragione per vivere, anzi l'unica in grado di darle un senso.

0: worries.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 41 minuti.
1: Psicanalica vex psicanalica è difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
2: Rovinato.
1: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
2: Non lo posso dire.
1: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
2: In campo, sul campo è nemico.
1: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura. Di natura sociologica all'interno del campo,
2: non ci tiriamo indietro.
1: Lei non ci tira indietro.
2: No, mai.
1: Benissimo.

0: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.
1: Oh,

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 14 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 63%.
1: Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 42 minuti.
1: Attraverso istituti come il sorteggio

0: viaggio, o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'Assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece è pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali, è chiaro che non ha senso. Ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato, che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito, perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina, che produceva sì e no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.
1: Padakata, chelegram, mam, tukalabada, ningetobala, ingripsuli, winegre, contanyeda, pa.

0: Tanguene, tanfuse.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
2: Ma perché? Perché devo

0: here and you're wonderful.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM? O in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciro.

Roma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Dici Roma, appunto, una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi, ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati, cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì, sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta, che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio non è stato per rimanersene fermi lì, è stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro dei cutoliani, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo. Il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan, e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina: Antonio Bardellino e il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovine, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sandra, il cocchiere, il fuggiasco, il bassotto, che è un parente dei Bardellini, cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano e di colpo tutti insieme estraggono i kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino, risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cutolo aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese, nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna timorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese,
che hanno avuto il coraggio di andare fino là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa il giorno stesso sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei una donna di casa, marito postino in pensione, due figli da mantenere all'università, una donna insomma che vive per casa e chiesa. Però anche lei, come tutti d'altronde nel paese, sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ci ha ricamato un po' sopra come tutti, te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse, la storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambia nei dettagli, ma la sostanza rimane quella.

0: All'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Anche io ascolto Radio Cirama.

Nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito, squallido e scialbo, su ghiacciai candenti, regna sereno, intenso ed infinito, nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che li penetra. Sola garrisce in picciol suon di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì.

0: Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, no, mica per altro.
1: Vuoi essere...
0: Quel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già,

küssen und berühren. Wow, nenn das nicht Liebe.

0: voi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se lo volete capire, allora sapete che vi dico, chiomarsi e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
1: A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fate del mestiere del...
2: Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.

0: 違うんだ。
1: Terrestrial vehicle that, you know, this wasn't man-made.